0: dice turque? Quistar quista? Anabattista? Anabattista?
1: Yeah.
0: Suellista?
1: Yeah.
0: Coffisti?
1: Yeah.
0: Hussita? Morista? Fronista?
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Yok, yok, yok. Star pagana?
1: Yeah.
0: Luterana?
1: Yeah.
0: Puritana?
1: Yeah.
0: Bramina, mufina, zurrina?
1: Yok, yok, yok.
0: Yok, yok, yok. Mahometana? Mahometana?
2: Hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como Camara? Como Camara?
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina?
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.

patate. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.

0: ovque, quistar quista, Anabatista, Anabatista,
1: yeah.
0: Suenlista,
1: yeah.
0: Coffisti,
1: yeah.
0: Hosita, morista, fronista,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Yok, star pagana,
1: yeah.
0: Luterana,
1: yeah.
0: Puritana,
1: yeah.
0: Bravina, mufina, zurrina,
1: yok, yok, yok,
0: yok, yok, yok. Mahometana, Mahometana.
2: Hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como Camara, como Camara.
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina.
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.

pace. È un bell'impiego, assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.